Sanremo 1997, Alex Baroni, una delle voci più belle della nostra storia, la storia della musica italiana. La collection delle 6, già alle 6 e 9 minuti. Buongiorno amici coraggiosi del primissimo mattino. Si va ad affrontare questo 7 ottobre sapendo che siamo già a metà settimana. Non siete un po' più leggeri? Dai, dai che metà è andata. Dai, portiamo a casa anche questa giornata. E fantasie del primissimo mattino, con chi aprireste un ristorante? Personaggi famosi, personaggi dello sport, della musica, del cinema. A proposito del fatto che George Clooney aprirà un ristorante di cucina italiana in Francia, al 3480758060 le vostre proposte. Tra poco vi leggo e vi ascolto, subito Malika Yan.

0: Francesca Michelin insieme a Fedez, chiamami per nome su Radio Subasio, buongiorno. Vi ho chiesto fantasie delle 6, delle 5 del mattino, con chi aprireste un ristorante? Personaggi del mondo della musica, del cinema, della televisione.
1: Buongiorno Radio Subasio. Buongiorno. Io aprirei un ristorante con la giornalista di Giorgia Rossi.
0: Sì.
1: Sono Enrico da Terni. Ciao.
0: Ciao Enrico, bella e brava tra l'altro. Io, scrive Betty, lo aprirei con Alessandro Borghese a Roma, a Parco Villa Borghese, con menù specifico sul laghetto, per fare un giro in barca e dare da mangiare alle papere. Sai queste papere?
2: Io qua a Roma, sì, lo aprirei e di sicuro farei il piano tutte le serate, ci vorranno prenotazioni anticipate di un mese.
0: Sì.
2: Col mitico capitano Francesco Dotti.
0: Anche più di un mese,
2: e
0: allora.
2: Lo chiamerei il ristorante dal capitano.
0: Bello!
2: Ciao a tutti da Stefano da Roma.
0: Grande idea Stefano, eh? A nome azzeccatissimo. Io a Roma, scrive Danilo, lo aprirei con Renato Zero. Potreste chiamarlo i migliori piatti della nostra vita. Che ne pensi Danilo? E Sabrina scrive, io aprirei un ristorante italiano con Carlo Verdone lungo la costa della Calabria, per assaporare anche i tramonti oltre il cibo. Beh, bella idea, cara Sabrina. Grazie poi anche ad Alessandro da Padova. E poi sentiamo ancora un messaggio. Dai, con chi aprireste?
3: Io per il ristorante, buongiorno Vera, insieme a te.
0: Cucini tu però.